0: sama ni a wo shi rapino
1: onye ni ba onye ni ba na we di atro
0: le glow for
1: ni a wo shi rapino.